0: Se ti piace questa musica, Radio Padova History è fatta apposta per te. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. Radio Padova History.
1: Stai ascoltando?
2: Radio Padova.

Ascoltaci dal tuo smart speaker. Basta dire Ehi Siri, ascoltiamo Radio Padova. Oppure Ehi Siri, suona Radio Padova. Stai ascoltando Radio Padova.

0: ritmo della tua estate.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Alle 9.32, ultimo su Radio Padova con Romantica. Dovete sapere che in questo momento qui in radio stiamo consultando tutti i radar meteo a disposizione per cercare di capire quale sarà l'evoluzione del tempo da qui alle prossime ore. Allora, il cielo grigio lo possono vedere tutti quanti, c'è un fronte che sta arrivando da ovest che insomma porterà sicuramente pioggia un po' dappertutto, però non vediamo quel famigerato colore rosa-viola che indica la grandine, quindi tutto sommato incrociamo le dita e facciamo tutti gli scongiuri possibili, insomma dovremmo evitare questo tipo di problema. Situazione meteo che peggiorerà da qui alle prossime ore, ma già verso la serata dovrebbe esserci un miglioramento, speriamo bene, speriamo che questo fine settimana cominci nel modo migliore possibile dalle nostre parti. Buona mattinata, benvenuti su Radio Padova, Ritmo Italiano anche con la nuova canzone di Achille Lauro.

0: La nuova musica italiana che ci piace tanto a Radio Padova, Aiello, si intitola Sotto Sotto.
1: Radio Padova suona le canzoni che ami. Chissà che sarà di noi, lo scopriremo solo vivendo. E le canzoni che amerai.

0: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte. L'informazione di cui hai bisogno, unita all'intrattenimento che cerchi, tutto on demand e senza costi. Questo è Strimmo.
1: Un nuovo sistema facile e veloce per ascoltare un mondo di contenuti senza limiti o costi.
0: Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it. Si scrive Streammo o scarica l'app.
2: Let's go! Da MediaWorld con il Back to School fino al 31 agosto. Acquista un PC, spendi almeno 499 euro e hai una gift card di 75, con 800 di 150 e con 1200 di 250. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MediaWorld.
3: Giorno su Radio Padova
4: ci sono le bellissime,
3: le più belle canzoni italiane da ascoltare senza alcuna interruzione.

Piccola stella senza cielo, Ligabue su Radio Padova, ed è così che abbiamo concluso l'appuntamento con le bellissime, le canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana. 9:09, io vi saluto qui e vi auguro ancora una volta una buona giornata. Tra pochissimo, fino alle 13, sarete in compagnia di Cristina Dori, avremo anche l'appuntamento con la nostra redazione e le ultime notizie. Ma subito, LDA H7, questa è Santa.

Svegli dalla notte prima, con il ghetto blast ancora, spaccavamo tutta Roma. Mi rincorre, fa paura e mi tortura. Pensieri ostili. You can dust it off and try again. Ma era solo più.

prima di partire per le vacanze, fai un regalo ai tuoi occhi. Rottama i tuoi vecchi occhiali da Ottica le Lenti e ricevi 100 euro di sconto su un nuovo paio di occhiali da vista con lenti antiriflesso. Negli Aliper di Abano, Piove di Sacco, Selvazzano, Rovigo, Damasina Studio Ottico a Copparo e su otticalelenti.com.

0: Radio Padova News.
1: Aumentano i paesi europei che stanno inviando in Italia i migranti approdati nel territorio dell'Unione dal nostro paese. All'attacco alle opposizioni, sospendere Schengen è stato un autogol. Gran Bretagna, Germania, Francia, Italia unite invece contro la politica di espansione degli insediamenti illegali israeliani in Cisgiordania ai danni di una soluzione a due stati. Fermatevi, il monito cui si associano anche Canada, Norvegia e Olanda. Ammontano a circa 34 miliardi complessivi le due offerte pubbliche di scambio di MPS sulla totalità delle azioni di Banco, BPM e Banca Generali. Il piano della Di Lovaglio approvato ieri sera dalla CDA. Sono proseguiti per tutta la notte in Toscana gli interventi dei vigili del fuoco alle prese con gli effetti dei forti nubifragi, tempeste con danni e disagi anche in Liguria e diverse altre aree del nord. Carlos Alcaraz, lontano dai campi da tennis dallo scorso aprile, disputerà gli Open degli Stati Uniti. Ancora in dubbio Jannik Sinner. Intanto Flavio Cobolli ha raggiunto le semifinali a Cincinnati battendo in rimonta in 3-7 lo statunitense Paul. Da Laura Supino, buona giornata.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Sono le 10 in punto.

0: con Mamma Mia, Rosa Chemical. Cominciamo ufficialmente questa seconda tranche della mattinata di Radio Padova Ritmo Italiano. Buongiorno a tutte, buongiorno a tutti. Oggi venerdì 21 agosto, nel caso foste distratti, siamo arrivati nel 2026 e devo essere sincera, stamattina sono andata a sfruculiare, come si dice a Napoli, chiedendo delle cose alla intelligenza artificiale a proposito del fine settimana. Ho detto: che cosa diresti tu agli ascoltatori per il fine settimana? E ha tirato fuori delle cose molto carine che voglio condividere con voi, augurandomi che possano alleggerirvi, insomma, in questo giorno un po' grigio. È piovuto finalmente, devo dire la verità, è venuta giù un po' di acqua, e insomma queste sono le cose che l'intelligenza artificiale mi ha detto di condividere con voi. Allora, parlando del fine settimana, il sabato ha qualcosa di divino, la domenica qualcosa di divano. Qua ci vorrebbero le risate, quelle finte delle situation comedy americane. Poi mantieni la calma e torna a letto, finalmente è arrivato il fine settimana. E anche questa cosa che in una settimana c'è solo un weekend inizia a pesarmi. E poi, questo mi piace moltissimo, questo è dedicato a tutte le persone che sono abituate a fare lavatrici: anche la mia lavatrice ha programmi migliori dei miei per questo weekend. E infine, il weekend è l'unico momento in cui la sveglia non mi fa paura. Insomma, in ogni caso l'importante è restare qui con Radio Padova, perché sicuramente non c'è nulla che possa mettervi ansia, a partire da questo momento con le tre canzoni in fila da ascoltare insieme tutte d'un fiato.
1: Canzoni in fila.

0: Io veramente adoro Madame, è un'artista molto giovane ma molto talentuosa che già da qualche anno ci ha dimostrato veramente di che stoffa è fatta. E vediamo invece voi di che stoffa siete fatti per quanto riguarda la fedeltà alla vostra Radio Padova.
1: Radio Padova, un regalo per te.
0: Un regalone per voi, in attesa ovviamente che torni il sole, così intanto vi portate avanti perché la voglia d'estate chiama e rispondete con una storia beach di Sottomarina, dove ogni giornata è relax, sport e divertimento. Vi potete divertire con i vostri amici sui campi da beach tennis, beach volley, potete rilassarvi nei chioschi in riva al mare, gustando drink freschi in un'atmosfera di vacanza o magari a bordo piscina con l'idromassaggio Aqua Wellness. Il divertimento continua di sera al Village, il parco giochi dove i bimbi si scatenano e i grandi tornano bambini. Al centro Astoria il vostro amico a quattro zampe è sempre benvenuto nell'area dog friendly e nel parcheggio potete ricaricare la vostra auto elettrica. Che volete di più dalla vita? Astoria Beach, ovviamente, a Sottomarina. Se non ce la faceste oggi a vincere i due ingressi che vi permettono di godere insieme alla persona del cuore una giornata intera proprio lì, basta prenotare su www.centroastoria.it. E voi basta scrivere a Storia e mandate il vostro messaggio al 328 319 8000. Vinca il migliore. Il cielo

Ciao, sono Max Dupré. Ogni mattina dalle 6 alle 9 su Radio Padova con Buongiorno Amici vi aspetto per cominciare la giornata insieme. Con la musica italiana più bella, commentando le notizie dal Veneto e dal mondo, come si fa tra amici. Vi aspetto.

Da Ottica le Lenti rottamiamo i tuoi vecchi occhiali. Ricevi subito 100 euro di sconto su un nuovo paio di occhiali da vista con lenti antiriflesso. Vieni nei negozi e su otticalelenti.com.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ben ritrovati all'ascolto. Sulla A4 Venezia-Trieste, rallentamenti tra San Stino di Livenza e Cessalto in direzione Venezia per la presenza di un mezzo pesante fermo. Traffico regolare sui percorsi del Nord-Est, ma previsto in aumento in questa giornata di massicci spostamenti. Vi ricordiamo infine che per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è possibile scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando. È tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

La vita com'è, Max Gazzè? La vita com'è dalle vostre parti? Invece da queste parti vi dico solo che abbiamo 22 gradi, temperatura percepita 23, con il 100% di umidità. Chissà, forse perché sta piovendo. Ancora buongiorno da Radio Padova Ritmo Italiano. Ci sono io, Cristina Dori, e ci siete voi al 328-319-8000. Mi state mandando delle foto carinissime con i vostri cani che stanno rilassati, spaparanzati a dormire. Porelli, anche giusto. Adesso invece, tra le lune e le dune, la canzone di Giorgia.

0: ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei 3 nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: Let's go! Da MediaWorld con il Back to School fino al 31 agosto. Acquista un PC, spendi almeno 499 euro e hai una gift card di 75, con 800 di 150 e con 1200 di 250. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MediaWorld.
4: Stai ascoltando Radio Padova. Yeah!

Partenope, bellissima questa canzone. Attenzione, perché qui in questo momento ho una importante notizia da passare a tutti voi, soprattutto a tutte le persone che mangiano esclusivamente vegano. Presto cambieranno le regole per i prodotti che si dichiarano vegan. Le nuove direttive europee contro il cosiddetto greenwashing cambieranno le regole per l'etichettatura dei prodotti che si dichiarano sostenibili e amici del pianeta. Insomma, l'italiano non è un'opinione, perché insomma vegano è sostenibile, ma non perché lo dici tu che l'hai prodotto. Presto infatti cambieranno molte cose per i prodotti che si autodichiarano vegani, sostenibili e amici del pianeta in etichetta o sulla confezione. Semplicemente non potranno più farlo, almeno non senza un'autorità garante che lo certifichi o senza evidenze scientifiche a dimostrarlo. In poche parole, se vendo un prodotto vegano o sostenibile, non posso dire da solo che è vegano e sostenibile e garantirlo al consumatore in maniera autonoma, ma avrò bisogno di qualcuno che dica che in effetti è così, oppure di essere molto specifico sul modo in cui è prodotto e effettivamente che sia green e amico del pianeta. E questo molto presto verrà per tutti i prodotti in commercio, quindi grande tutela anche per chi sceglie la strada vegana. Io massimo rispetto, ma è giusto anche effettivamente che queste persone, diciamo, si vedano garantite i loro diritti. Perciò io che produco alimenti o cose di questo genere, non basterà più che dichiari guardate che è vegano, ma ci vuole qualcuno, un'autorità che garantisca che effettivamente sia così. Adesso invece arriva lui, Nicola Filippucci, per il buongiorno di questo venerdì e

Io ho sempre trovato molto carina sta canzone di Mecna Coco e San Giovanni, Tilt, pezzo del 2022 che abbiamo passato in questa mattinata a Radio Padova Italiano, un po' perché la canzone di per sé mi piace e poi perché mi ricorda un po' quei pezzi di Pharrell Williams, Justin Timberlake, vabbè, insomma non importa. Siamo invece arrivati a lei, la grandiosa Elisa con Litoranea.

Prima di partire per le vacanze, fai un regalo ai tuoi occhi. Rottama i tuoi vecchi occhiali da Ottica Le Lenti e ricevi 100 euro di sconto su un nuovo paio di occhiali da vista con lenti antiriflesso. Negli Aliper di Abano, Piove di Sacco, Selvazzano, Rovigo, da Masina Studio Ottico a Copparo e su otticalelenti.com.

0: Radio Padova News.
1: Maltempo, danni e forti disagi al centro-nord. Daniela Ubaldi.
2: Liguria, Lombardia, Toscana colpite da temporale e forte vento, alberi caduti, allagamenti, frane e tempeste di fulmini. In Val Camonica esonda l'olio, decine di sfollate anche in altri centri delle province di Bergamo e Brescia. Sei paesi isolati per frane, distrutto da una colata di detriti, un ponte a Rino Sonico, evacuato un campeggio, gravi danni. Anche in Liguria e Toscana ancora le prese con il pieno della perturbazione.
1: Ammontano a 34 miliardi le offerte pubbliche di scambio lanciate da MPS sulla totalità delle azioni di Banco BPM e Banca Generali. Il piano della D Lovaglio è volto a contrastare l'OPAS lanciata da Intesa San Paolo. Conseguenze per le aziende che aderiranno al bando per la costruzione degli insediamenti israeliani in Cisgiordania e la minaccia di diversi paesi occidentali a Tel Aviv. Con 4 gare in programma scatta domani il campionato di Serie A, subito in campo l'Inter, campione d'Italia, che a San Siro affronta il Monza, e questa sera alle 20:30 prende il via la Serie B con l'anticipo tra Vicenza e Catanzaro. Da Laura Supino, buona giornata.
3: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
4: È mezzogiorno e 2 minuti.
5: Stai ascoltando?
6: Radio Padova.

Da ritmo italiano, lo strano percorso, erano ancora 883 nel 2004 quando ci hanno cantato questa canzone. Adesso invece arriva Elisa con Amore, una canzone che ovviamente fa parte della rosa di nomi speciali per questa estate che vivete insieme a Radio Padova e che se vi va potete andare a vedere, ci sono dei video bellissimi che l'hanno ripresa in questa sorta di concerto che è stato improvvisato nei famosi Caregoni, erano tutti lì, si sono trovati tutti i suoi fan a cantare con lei, ad abbracciarla idealmente, insomma, Amore, Elisa, è arrivato il suo momento.

perfetta dichiarazione di intenti di Tiziano Ferro, buona cattiva sorte, ben arrivati qui a Radio Padova Ritmo Italiano, una mattinata che continua a snodarsi, che piano piano si sta per trasformare in momento di pranzo, di pausa, piccola o grande, a seconda di quelle che sono le vostre personali possibilità e del tempo a disposizione, intendo dire, ma parliamo anche di quelle che sono le farfalle nello stomaco di quando ci si innamora, una cosa molto bella, cantata da Cioffi e Noemi.

0: rinnova la mostra dei mobili e questo significa
1: imperdibili occasioni.
0: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
1: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
0: Ti aspettiamo da Bissolo Casa a Gambellara, Vicenza.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ancora ben ritrovati all'ascolto. Sulla A4 Brescia-Padova code per un incidente tra Peschiera del Garda e Sirmione in direzione Milano. Traffico in deciso aumento, come del resto previsto, e incolonnamenti verso Milano anche sul tratto Padova-Venezia tra Spinea e Bivio a 13. Anche qui viene segnalato un incidente. Sul tratto Venezia-Trieste della 4 rallentamenti per un mezzo pesante in panne tra San Stino di Livenza e Bivio A28 in direzione Trieste. Verso Venezia, code tra Bivio A28 e San Donà di Piave per traffico sostenuto, che provoca code tra Sistiana e Trieste-Lisert sempre verso Venezia, code in entrata allo svincolo di Latisana e code in immissione in A23 provenendo da Venezia. Tutte le informazioni sulla viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app InfoViaggiando. È tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

mi scuso, lo sento, i pinguini tattici nucleari. Devo dire che Riccardo, assolutamente il frontman dei pinguini, non è secondo nessuno per quanto riguarda i testi, le canzoni. La frase più bella secondo me di questa canzone è che lui lavorava come spettro nelle ville abbandonate dove organizzava le feste più tristi dell'estate. È una cosa molto carina che poi, andando a diciamo sfruculiare in profondità, parla di quelle che sono le situazioni della cosiddetta urbex, cioè l'esplorazione urbana di edifici abbandonati, cristi dell'estate. È una cosa molto carina che poi, andando a diciamo sfruculiare in profondità, parla di quelle che sono le situazioni della cosiddetta urbex, cioè l'esplorazione urbana di edifici abbandonati, che è un sistema insomma

0: ascoltaci dal tuo smart speaker. Basta dire Ehi Siri, ascoltiamo Radio Padova. Oppure Ehi Siri, suona Radio Padova.
1: L'informazione di cui hai bisogno, unita all'intrattenimento che cerchi, tutto on demand e senza costi. Questo è Strimmo.
2: Un nuovo sistema facile e veloce per ascoltare un mondo di contenuti senza limiti o costi.
1: Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it. Si scrive Streammo o scarica l'app.
3: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
4: Dove nascono i sogni. Al via la campagna abbonamenti del Calcio Padova per la stagione 2026-2027. Vieni a sostenere i bianco scudati in questa nuova stagione in Serie B. Prezzi speciali per under 18, donne universitarie e over 65. Abbonati su padovacalcio.it o nei punti vendita Viva Ticket. Calcio Padova, la passione non si spiega, si vive.
5: Radio Padova Meteo.
6: Bentrovati da Nikos Chiodetto di Trevi Meteo agli amici di Radio Padova.
7: Dopo il passaggio temporalesco di oggi, domani andremo incontro a un sensibile miglioramento sul nord-est, si allontanerà questa zona depressionaria e quindi spazio un sabato via via più soleggiato, domattina ultimi piovaschi sul Friuli Venezia Giulia, poi un pomeriggio soleggiato con temperature gradevoli massime sotto i 30 gradi. Rimanete aggiornati sulle vostre località scaricando l'app di Trevi Meteo.
2: Ogni giorno su Radio Padova ci sono le bellissime, le più belle canzoni italiane da ascoltare senza alcuna interruzione.

Le bellissime di Radio Padova, le canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana, superstiti in chiusura quella di Raff. Sono le 16:55 minuti, un buon pomeriggio da parte mia, sono Franco Ghirardello, tra poco cederemo la linea alla nostra redazione per le ultime notizie, prima su Radio Padova Biagio Antonacci, You and Me.

prima di partire per le vacanze, fai un regalo ai tuoi occhi. Rottama i tuoi vecchi occhiali da Ottica le Lenti e ricevi 100 euro di sconto su un nuovo paio di occhiali da vista con lenti antiriflesso. Neglia Liper di Abano, Piove di Sacco, Selvazzano, Rovigo, da Masina Studio Ottico a Copparo e su otticalelenti.com.

0: Radio Padova News.
1: Bentrovati da Francesco Di Somma per il punto quotidiano sul calciomercato. Dall'Italia arrivano smentite, in Spagna invece sono sicuri. Lautaro Martinez avrebbe un accordo con il Barcellona. I nerazzurri si difendono dagli assalti iberici. Gimenez, Lucca, Icardi, Pinamonti e Bamba Dieng sono tutti gli attaccanti trattati e poi sfumati per la Lazio, che prosegue nella ricerca di una punta centrale. Il nome nuovo è quello di Morata. Per il centravanti da consegnare ad Allegri, invece, Gabriel Jesus resta il preferito. Intanto il Trabzonspor va su Lucca, il Napoli valuta. Il Sassuolo ufficializza la cessione di Luca Moro al Padova, mentre il Palermo tratta il portiere della Juventus, Mattia Perin. Per oggi è tutto. Un saluto da Francesco Di Somma.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Sono le 17 e 3 minuti.
0: Radio Padova. Stai ascoltando Radio Padova.

LDA e H7 con Santa, siete su Radio Padova, sono le 17:06, un buon pomeriggio da parte mia, è sbucato anche il sole, forse le temperature torneranno ancora alle stelle, vedremo. Buon pomeriggio da parte mia, Franco Ghirardello insieme a voi fino alle 19, la musica continua, allora stabiliamo un contatto, facciamo un patto, io e voi, su Radio Padova, in Negramaro. Cercato con te.

0: trovato il contatto, era solo in un sogno, e ti giuro sarebbe bellissimo se ti toccassi da sveglio.
1: Radio Padova, questa è Radio Padova.

Napoleone con Cucù Marie. Siete su Radio Padova, dobbiamo fare degli auguri davvero speciali alla signora britannica Eden Catram, che è nata il 21 agosto del 1909 ed è la persona più anziana del pianeta e festeggia oggi. È venuta al mondo in un piccolo villaggio dell'Hampshire ben 5 anni prima dello scoppio della Grande Guerra, insomma in un'epoca in cui al trono dell'impero britannico sedeva ancora re Edoardo VII. E la signora oggi spegne 117 candeline e detiene ufficialmente il record della persona più longeva del Regno Unito e del mondo, ed è l'ultima persona rimasta in vita a livello globale tra tutti i nati del decennio del 1900. Auguri alla signora Ethel Catram, britannica, che oggi compie 117 anni. Siete su Radio Padova, tra poco l'appuntamento con la viabilità, prima c'è una canzone, ci sentiamo, Bye Bye di Annalisa.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Nuovo appuntamento sulla 4 Venezia-Trieste, traffico intenso in direzione Venezia, code per questo tra Sistiane e la barriera di Trieste e l'Isert e anche a causa dei forti temporali tra Redipuglia e Palmanova. In direzione Trieste, rallentamenti a causa del traffico intenso tra San Giorgio di Nogaro e Palmanova. Torniamo in direzione Venezia, rallentamenti si verificano tra la Tisana e Cessalto. Sempre sulla 4 verso Padova-Milano, code tra Spinea e l'innesto con la 13. In direzione opposta, rallentamenti tra Padova Est e il bivio per la tangenziale di Mestre. Sul tratto Brescia-Padova della 4, il traffico intenso verso Milano provoca rallentamenti con code tra Somma Campagna e Sirmione. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia-Trieste, è a vostra disposizione l'app gratuita Info Viaggiando. Grazie per l'attenzione.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

Cavana, la canzone di Irama qui su Radio Padova alle 17:32 minuti. Solo buone notizie oggi, una scoperta straordinaria nelle acque del Veneto. Dopo oltre 20 anni i biologi marini hanno filmato il ritorno di una rara colonia di cavallucci marini giganti nella laguna di Venezia. Questi piccoli affascinanti animali sono stati individuati e protetti in un'area controllata appunto vicino al Lido, e la presenza di questa specie particolarmente sensibile anche ai cambiamenti climatici certifica proprio l'eccellente stato di salute e la ritrovata purezza delle acque lagunari. Bello, quindi gli scienziati parlano di un vero e proprio miracolo della biodiversità. Vedete? Finalmente questo venerdì c'è anche qualcosa di bello e buono da raccontare. E siete su Radio Padova, vi accompagniamo come sempre con la nostra musica. La prossima è quella che ci canta la costiera amalfitana, Si va lì, con le voci di Fabio Rovazzi, Arisa e Nino D'Angelo.

0: Radio Padova presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
1: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare e da vedere.
0: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrando sui loro smartphone, PC e tablet immagini, offerte e prodotti della tua azienda.
1: Più attenzione, più interazione, più risultati.
0: Radio Padova dà inizio al futuro della comunicazione. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
2: Dove nascono i sogni. Al via la campagna abbonamenti del Calcio Padova per la stagione 2026-2027. Vieni a sostenere i biancoscudati in questa nuova stagione in Serie B. Prezzi speciali per under 18, donne universitarie e over 65. Abbonati su padovacalcio.it o nei punti vendita Viva Ticket. Calcio Padova, la passione non si spiega, si vive.
3: Questa è Radio Padova.

giorno su Radio Padova 18 giornali radio per essere sempre aggiornati, 7 appuntamenti meteo per sapere che tempo farà, 15 aggiornamenti viabilità per viaggiare in sicurezza su strade e autostrade del Veneto. Radio Padova, l'informazione che ti serve.

0: Radio Padova.
1: E se tu fossi qui, adesso, ti abbraccerei con tutte le mie forze fino a spezzarci entrambi nell'impeto di quel che provo per te. David Grossman.

0: Radio Padova.
1: Mentre lui le insegnava a fare l'amore, lei gli insegnava ad amare. Fabrizio De André, canzone dell'amore perduto.

Ciao, sono Max Dupré. Ogni mattina dalle 6 alle 9 su Radio Padova con Buongiorno Amici vi aspetto per cominciare la giornata insieme. Con la musica italiana più bella, commentando le notizie dal Veneto e dal mondo, come si fa tra amici. Vi aspetto.

Da Ottica le Lenti rottamiamo i tuoi vecchi occhiali. Ricevi subito 100 euro di sconto su un nuovo paio di occhiali da vista con lenti antiriflesso. Vieni nei negozi e su otticalelenti.com.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Un saluto e bentrovati dalla nostra redazione. Questo è l'ultimo notiziario per la giornata di oggi, venerdì 21 agosto. Le informazioni curate dalla nostra redazione tornano alle 7 di domani mattina, sabato 22 agosto. Non si registrano al momento particolari disagi per quanto riguarda la rete stradale di nostra competenza. Ci occupiamo quindi della A28 Porto Gruaro Conegliano. Segnaliamo che sulla carreggiata in direzione del bivio con l'A4 l'area di servizio Gruaro Ovest non eroga carburante. Segnaliamo la mancata erogazione di carburante anche all'area di servizio Gruaro Est, questa volta sulla carreggiata in direzione Conegliano. Ricordiamo in chiusura di scaricare gratuitamente la app Info Viaggiando per rimanere sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia fino a Trieste. Ed è tutto, grazie per l'attenzione, buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

0: Radio Padova la puoi ascoltare ovunque.
1: In auto,
0: FM, DAB e app.
1: Oppure a casa,
0: al lavoro su radiopadova.com. Smart speaker e smart TV.
2: L'informazione di cui hai bisogno, unita all'intrattenimento che cerchi, tutto on demand e senza costi. Questo è Strimmo.
3: Un nuovo sistema facile e veloce per ascoltare un mondo di contenuti senza limiti o costi.
2: Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it. Si scrive Streammo o scarica l'app.
4: Dove nascono i sogni. Al via la campagna abbonamenti del Calcio Padova per la stagione 2026.
3: Per ascoltare un mondo di contenuti senza limiti o costi.
2: Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it. Si scrive Streammo o scarica l'app.
4: Dove nascono i sogni. Al via la campagna abbonamenti del Calcio Padova per la stagione 2026-2027. Vieni a sostenere i bianchi.

0: Vuoi far vedere i tuoi prodotti o le tue promozioni mentre ne parli in radio? Ora puoi!
1: Con Visioner di Radio Padova il tuo spot diventa audio e immagine insieme.
0: Mentre raccontiamo la tua azienda, i tuoi prodotti appaiono sugli smartphone, sui PC e sui tablet di migliaia di ascoltatori.
1: Più attenzione, più interazione, più risultati.
0: Non restare indietro. Scegli Visioner, il nuovo standard della comunicazione audio. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
2: Fino a ieri l'informazione locale potevi solo leggerla, vederla. Oggi puoi ascoltarla e soprattutto quando vuoi tu. Figo, no?
3: No, Strimmo! Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it, si scrive Streammo o scarica l'app.
1: Stai ascoltando Radio Padova.

0: Bissolo Casa rinnova la mostra dei mobili e questo significa
1: imperdibili occasioni.
0: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
1: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
0: Ti aspettiamo da Bissolo Casa a Gambellara, Vicenza.

come quando io ti ho visto per la prima volta. Tra milioni di occhi la vita si nascose, come fissare il sole in una notte, far sparire tutti gli altri in un secondo come niente.

0: piace questa musica? Girl, I got this. Don't gotta think too hard. It's a can't miss. I know right where to start. Radio Padova Country è fatta apposta per te. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. Radio Padova Country.
1: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
2: Ciao Sara.
3: Ciao! Senti, stasera partita padel?
2: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
3: E usa Therapist.
4: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
5: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
4: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
6: L'informazione di cui hai bisogno, unita all'intrattenimento che cerchi, tutto on demand e senza costi. Questo è Strimmo.
7: Un nuovo sistema facile e veloce per ascoltare un mondo di contenuti senza limiti o costi.
6: Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it. Si scrive Streammo o scarica l'app.
8: Stai ascoltando? Radio Padova.